di scaragalanne da Savonia. Troie bilogies, stratigus, di paspistes, oblatibus, tus di banistes, tatibanatus, tus albictes getachris accubiatus. A se putrelenete, namma sai parassima, chi saresti di la vito massima, che trois samarive, ton argina varcon di sepomives. Gli aftos di varaduan, in avarchia lasun chroma, o tal vlepun fallen a mehannic toto stoma.